0: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. O Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio, ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: Days of Music. We'll return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: È lunedì 14 settembre 2026. La Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741, a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagno, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Week Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Week Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Week Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
1: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca: Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
2: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, sparacolpi da una finestra.
1: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
2: L'AFA sembra essersi davvero arresa. All'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
1: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 8:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcuni caccia della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
1: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
2: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
1: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abraham e Rachel Zohr, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Al-Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
2: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

1991, quattro musicisti, un produttore visionario e una villa che molti giuravano fosse infestata. In a world that can be so insane, I don't think it's very strange for me to be in love with you. È da questo scenario, più simile all'inizio di un film che di una registrazione di un album, che nasce uno dei dischi più importanti della storia del rock, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Ma per arrivare a quel momento, la band aveva attraversato l'inferno. Nel 1988 il chitarrista originale Hillel Slovak, amico fraterno di Anthony Kiedis e Flea, muore per overdose. È un colpo devastante. Anche Kiedis in quel momento combatte per la dipendenza dall'eroina. E solo in quel periodo ritroverà la forza per iniziare un lungo e doloroso percorso di disintossicazione. I Red Hot Chili Peppers sembrano arrivati a un bivio: andare avanti o sciogliersi. Scelgono ovviamente di continuare. Entrano nella band quindi il nuovo batterista Chad Smith e il giovanissimo chitarrista John Frusciante. Con questa nuova formazione pubblicano Mother's Milk, un disco più duro e aggressivo che lascia però intravedere il potenziale del gruppo. Ma la vera svolta arriva con l'incontro destinato a cambiare tutto, quello con il produttore Rick Rubin.

Rubin rifiuta gli studi di registrazione tradizionali. Vuole un ambiente che favorisca creatività e spontaneità. Affitta quindi una grande villa a Los Angeles nota come The Mansion, una casa costruita dal produttore Harold Flynn e circondata da storie e leggende spesso erroneamente associate a Harry Houdini. La band si trasferisce quindi lì per mesi, vivendo e registrando nello stesso luogo. Tutti però tranne Chad Smith, che ogni sera preferisce tornare a casa perché non sopporta l'atmosfera inquietante di quella villa. In quelle stanze nascono canzoni destinate a diventare immortali, pubblicato il 24 settembre 1991. Lo stesso giorno di Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magic è l'album che riesce nell'impresa di unire il funk rock sfrenato delle origini con una nuova sensibile melodia. Dentro ci sono l'energia di Give It Away, la sensualità di Suck My Kiss, ma anche la malinconica Under the Bridge, il brano in cui Anthony Kiedis racconta con disarmante sincerità la solitudine e la dipendenza.

È un disco che parla di desiderio, spiritualità, di autodistruzione e rinascita, dell'amore e dell'odio per Los Angeles e il momento in cui i Red Hot Chili Peppers smettono di essere una band di culto e diventano un fenomeno mondiale. Negli anni arriveranno altri album straordinari, altri successi, altri cambi di formazione, ma Blood Sugar Sex Magik resta il punto d'incontro perfetto tra l'istinto selvaggio degli inizi e la maturità conquistata attraverso il dolore. Un album quindi nato dalle cicatrici, trasformato in arte e diventato a tutti gli effetti una pietra miliare della storia del rock. Piccola nota storica però, la villa utilizzata per la registrazione di cui abbiamo parlato, cioè The Mansion, che era di proprietà di Rick Rubin, è spesso descritta come l'ex casa di Harry Houdini. Ma questa è una leggenda metropolitana perché la vera proprietà è vicina alla vecchia tenuta di Houdini, senza essere però la sua abitazione. Inoltre, Chad Smith era scettico sulle presunte presenze nella villa, ma preferiva comunque semplicemente non dormirci.

0: behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, original classics. Go!

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
1: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
2: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
1: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
2: Alle 12:30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
1: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi agli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

0: meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
1: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
1: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
2: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
1: Il calcio: dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Cristian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente, ripeto il titolo, Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: the pattern once more. 3,
1: 3, 6, 9,
0: 12,
1: 12, 15, 18,
0: 21,
1: 21, 24, 27, 30,
0: yeah.
1: 30.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai! A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

Nata a Manchester nel 1966, Lisa Stansfield cresce in una famiglia in cui la musica non manca mai. Vinili che girano a tutte le ore, radio accesa in salotto e tanta tanta curiosità. Da ragazzina partecipa a concorsi canori locali e a soli 14 anni vince il talent show Search for a Star, primo indizio di ciò che stava per arrivare. Negli anni

80 inizia a farsi quindi notare come voce potente e raffinata fino all'incontro decisivo con due produttori, Ian Devaney e Andy Morris. Con loro nasce il trio creativo che segnerà la storia del pop britannico. Il successo planetario arriva nel 1989, il brano è uno di quelli che entrano nella memoria collettiva, All Around the World, una hit clamorosa, numero uno in mezza Europa, top 10 in America e un biglietto da visita che porta Lisa a diventare la nuova diva soul d'oltremanica. La sua voce è vellutata e riconoscibile, la fa entrare di diritto tra le grandi interpreti della fine del secolo. Negli anni 90 pubblica album acclamati come Affection, Real Love e So Natural, raccoglie premi vendite milionari e collaborazioni con artisti di calibro importanti come George Michael e Barry White, proprio con il quale duetterà anche in All Around the World.

La critica la definisce la regina bianca del soul. In effetti, con quel timbro caldo e quella capacità interpretativa, Lisa Stansfield porta l'anima nera nella musica in un contesto pop elegante e internazionale. Negli anni 2000 e 2010, senza mai lasciarsi incasellare, continuerà a pubblicare musica, esplora il cinema, il teatro, recita in produzioni britanniche e mantiene un seguito fedele. Nel 2018 torna poi con l'album Deeper, confermando che la sua voce non ha perso nulla della sua intensità. Alcune curiosità su Lisa Stansfield: lei è mancina, ma canta gesticolando come se fosse destra, un piccolo dettaglio spesso notato dai fan. Prima di diventare famosa, però, ha lavorato come presentatrice TV per un programma musicale locale. Ha una passione segreta per le colonne sonore anni 70 e in particolare proprio del cinema italiano. Nonostante il suo sound molto americano, Lisa ha dichiarato più volte che le sue vere aspirazioni sono state le cantanti soul britanniche degli anni 60. Il celebre Baby Baby di All Around the World fu improvvisato in studio e mantenuto nella versione finale. Infine, una cosa particolare che non succede sempre nel mondo dello spettacolo: è sposata con il suo collaboratore storico Ian Daveney e insieme formano una delle coppie appunto più durature nel mondo della musica europea.

0: series of music. We'll return later with Marco Mantovani, Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
1: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
2: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14.30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
1: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio S.p.A., società quotata.
1: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca passato ogni limite.
2: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
1: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

È il 1985. Sono gli anni delle spalline imbottite, dei jeans scoloriti, delle musicassette da riavvolgere con la matita, dei Walkman, delle radio private che stanno vivendo la loro età dell'oro. In televisione domina MTV. Il videoclip non è più un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante delle canzoni. La tecnologia entra negli studi di registrazione e con sintetizzatori, campionatori e drum machine sembra tutto diventare possibile. In quel periodo, dalla Germania occidentale, arriva un gruppo destinato a lasciare un segno profondo nella musica elettronica. Si chiamano Propaganda. Non erano una band qualsiasi, facevano parte della leggendaria etichetta ZTT, una casa discografica che non produceva semplicemente dischi, costruiva opere d'arte sonore. Ed è qui che bisogna fare una piccola precisazione. Molti ricordano Trevor Horn come l'uomo dietro questo capolavoro, ma spesso si sente citare per errore i Tremor Horn. In realtà il nome giusto è Trevor Horn, uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lo stesso che ha trasformato il suono di gruppi come gli ABC, i Frankie Goes to Hollywood, Seal e tanti altri. Horn non registrava semplicemente una canzone, la scolpiva. Passava settimane, a volte mesi, a cercare il suono perfetto. Stratificava decine e decine di tracce, sperimentava effetti, sovrapponeva strumenti veri e sintetici fino ad ottenere una profondità che negli anni Ottanta sembrava quasi fantascienza. Quando nel 1985 esce Duel, il pubblico rimane spiazzato, perché la prima impressione è quella di una canzone luminosissima. C'è quella introduzione inconfondibile che molti identificano come uno xilofono. In realtà è una combinazione di tastiere e suoni campionati costruiti con una precisione incredibile. Un motivo semplice, quasi infantile, che si infila nella testa e non ne esce più. Poi arrivano le voci, quella morbida, quasi eterea, di Claudia Brücken, quella più profonda e drammatica di Susan Freytag. Le due voci sembrano rincorrersi, dialogare e sfidarsi. E tu, ascoltatore, ti lasci trasportare, ti sembra una canzone romantica, quasi rassicurante. Ma è qui che arriva il colpo di scena, perché se ti fermi davvero ad ascoltare il testo, scopri che Jewel racconta tutt'altro. Non parla d'amore, parla della guerra silenziosa che può nascere dentro una relazione. Di quella battaglia psicologica fatta di parole non dette, di orgoglio, di manipolazione, di distanza. Ogni frase è una stoccata, ogni risposta è un contrattacco. Non c'è un vincitore, solo due persone che continuano a ferirsi. E questo è il vero genio del brano. La musica dice una cosa, le parole ne raccontano un'altra. È un contrasto quasi cinematografico, un sorriso mentre dentro si combatte, una melodia che invita a ballare mentre il testo descrive una relazione che si sta consumando. E forse proprio questo che la rende immortale. Duel dei Propaganda è un capolavoro, perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo vissuto un duello del genere. Senza urlare, senza alzare le mani, solo con gli sguardi, solo con i silenzi, con le parole giuste dette nel momento sbagliato. Dal punto di vista tecnico, Duel rappresenta qualcosa di straordinario. Negli studi della ZTT si lavorava come in un laboratorio. Ogni riverbero era scelto con cura, ogni eco aveva una funzione, ogni pausa era pensata. Si registravano decine e decine di take, si montava il nastro come un artigiano monta un orologio svizzero. Per questo molti tecnici del suono ancora oggi considerano quei dischi autentici esempi di ingegneria musicale. Non era solo elettronica, era precisione assoluta. Eppure dietro tutta questa perfezione tecnica rimane sempre l'emozione. Duel non è mai fredda, è elegante, è misteriosa, è seducente. Il brano conquisterà le classifiche europee diventando uno dei simboli della new wave sofisticata degli anni Ottanta. In Italia verrà trasmesso continuamente dalle radio private. Una di quelle canzoni che accompagnano i pomeriggi d'estate, i viaggi in macchina, le feste tra amici, le cuffiette dei Walkman. E chi c'era allora lo ricorda bene. La cassetta si consumava davvero a forza di riavvolgerla, a forza di ascoltarla, perché ogni volta sembrava di scoprire un dettaglio nuovo, un suono nascosto, una sfumatura, una voce che la volta prima non avevi notato. Ed è questa la differenza tra un successo e un capolavoro. Il successo vive il suo momento, il capolavoro continua a parlare anche 40 anni dopo. Oggi siamo abituati a brani costruiti in pochi giorni, compressi per lo streaming, pensati per catturare l'attenzione nei primi 15 secondi. Duel invece ti chiedeva tempo, ti invitava ad ascoltare, a riascoltare, a entrare dentro a quella musica.
E forse è proprio questo che continua ad emozionare ancora oggi, perché non segue una moda, segue un'idea, quella di trasformare una canzone pop in un piccolo film sonoro. Ogni volta che parte quell'introduzione è come aprire una finestra sul 1985. Rivedi le radio accese in cucina, le musicassette sparse sul tavolo, i Walkman nello zaino, le classifiche registrate la domenica e poi le dita che aspettano il momento giusto per premere REC. E in un attimo ritorni lì, perché la grande musica ha questo potere, non misura il tempo, lo attraversa. E Duel dei Propaganda continua ancora oggi a ricordarci che a volte le canzoni più luminose sono proprio quelle che raccontano le ombre più profonde. Se anche voi avete consumato quella cassetta fino a farla diventare trasparente, allora sapete esattamente di cosa sto parlando. E se questa storia vi ha riportato indietro di 40 anni, continuate a seguirmi, perché la mia missione è semplice: andare a cercare quei brani straordinari che non hanno soltanto fatto ballare il mondo, lo hanno

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
1: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: È stato depositato questa mattina, quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
2: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
1: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: You remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Disco Party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
1: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
2: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta "No alla legge truffa".
1: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
2: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
1: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Disco Party. Music selected by

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
1: Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
2: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
1: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente, anche quest'oggi che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

E partiamo immediatamente in questa puntata perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete: mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa i tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California. Ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri e le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce le insidie del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendoli tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio ad un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo.

Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già insomma un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di quindi vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4 risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.

quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI e la Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti. Attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi boot, le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText, WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli, i nomi degli autori, gli avvisi relativi al copyright. Seattle Times e Newsday affermano che non può essere applicata la dottrina del fair use, in quanto i contenuti generati da modelli di intelligenza artificiale non sono trasformativi, ma esattamente una riproduzione quasi esatta, la stessa degli articoli originali. E di fatto, ecco, come dire di no, OpenAI e Microsoft avrebbero quindi violato il Copyright Act, il Digital Millennium Copyright Act e il Lanman Act, oltre a varie leggi statali. Nel caso di ChatGPT vengono anche fornite risposte con delle notizie falsamente attribuite ai due quotidiani, o insomma il fenomeno cosiddetto delle allucinazioni. C'è un portavoce comunque di OpenAI che ha detto che i modelli vengono addestrati con dati disponibili pubblicamente basati su fair use, come riporta anche Geek Wire. Seattle Times e Newsday quindi avrebbero denunciato due loro finanziatori, OpenAI e Microsoft, che hanno versato comunque 10 milioni di dollari per progetti presentati da questi due editori.

Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa due mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine

Ebbene sì amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, sapete benissimo che noi ritorneremo come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio, vi aspetto alla solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
3: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
3: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.com.
3: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: You've heard of Oxford Circus. You've heard of Piccadilly Circus. And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus. And we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears. And you'll be able to see the very first one of those in a few months.
1: Ci sono storie e leggende nel rock che a distanza di 60 anni resistono, ma non vi è certezza che determinati episodi siano poi veramente accaduti. Siamo in una caffetteria della City, Londra, 1964. Gli Stones stanno scalando le classifiche, è un momento d'oro per loro, contrapposti solo ai quattro ragazzi di Liverpool. Ma per un gruppo di persone integraliste dei costumi dell'epoca che li vedono come dei ragazzini solo con i capelli un po' troppo lunghi, l'aria si fa pesante. Partono le provocazioni, volano parole grosse che mettono in dubbio la loro mascolinità. Mick Jagger e Keith Richards provano ad ignorarle, ma la tensione esplode. E a quel punto Jagger scatta in piedi e Richards lo segue. Risultato, parte una scazzottata che vede i nostri beniamini stesi a terra pochi minuti dopo. Le due leggende del rock messi KO. Con la mascella dolorante e l'orgoglio a pezzi, i due erano stati appena demoliti da dei comuni passanti. Ma Jagger non è certo il tipo da incassare in silenzio per sempre. E qualche tempo dopo, in un ristorante di lusso a Londra, la scena si ripete. Laddove un cliente lo punta e gli urla davanti a tutti la domanda più odiata: ma tu sei un uomo o sei una donna? Il locale cade nel gelo più totale e a quel punto che Mick Jagger si alza, si sbottona la patta dei pantaloni e davanti agli sguardi scioccati dei clienti esibisce la prova definitiva della sua natura e senza nessuna timidezza, ma soltanto pura insolenza, sventola così i suoi genitali orgoglioso davanti

Vedete, il rock è anche questo a volte, è coraggio, è essere osceni quando il mondo ti sfida. Ora, che questa leggenda sia vera oppure no, non c'è dato sapere. Quello che invece è ben documentato e che riguarda il contesto culturale in cui Jagger e gli Stones sono emersi negli anni 60 è che all'epoca i capelli lunghi sugli uomini erano visti un po' come provocatori e fuori norma, e spesso artisti come Mick Jagger appunto venivano insultati o derisi con stereotipi legati all'aspetto fisico o all'ambiguità di genere. Questo faceva parte di un clima più ampio di ribellione giovanile contro i codici conservatori. Jagger in particolare ha costruito poi la sua immagine proprio giocando con queste ambiguità. Movenze sessuali, abiti eccentrici e atteggiamento provocatorio che sfidava apertamente le convenzioni. Più che reagire con gesti estremi e isolati, la sua risposta fu artistica e culturale. Trasformò quelle critiche in parte integrante del personaggio, contribuendo a ridefinire cosa fosse accettabile sul palco. Gli anni 60 e 70 sono pieni di leggende su eccessi, provocazioni del rock, ma molte di queste storie sono state esagerate o inventate col tempo. Nel caso specifico è più corretto parlare di un'icona che ha sfidato norme sociali e stereotipi, non di un episodio documentato di quel tipo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
1: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Surriento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
2: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
1: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Claudio Lolli, bolognese artisticamente cresciuto all'Osteria delle Dame nell'entourage di Francesco Guccini, si è segnalato sin dall'inizio della carriera come il più funereo e pessimista dei nostri cantautori. Tristezza distillata in Aspettando Godot, album presentato alla EMI con una copertina che riproduceva una carta moneta da 5.000 lire in cui al posto di Cristoforo Colombo appariva naturalmente il nostro Lolli. Uomo in crisi, continuava chiaramente il filone di un pessimismo esistenziale che andava a vestirsi anche di arrangiamenti e sonorità ugualmente cupi. Un fatto che però Lolli avrebbe più tardi dichiarato del tutto involontario dovuto al controllo totale sulle registrazioni operato dalla sua casa discografica. In poche parole, il prodotto finale non corrispondeva affatto ai suoi intenti iniziali, ma Lolli non riusciva a trovare la chiave per risolvere il dilemma. Le canzoni di rabbia scavavano invece nelle repressioni subite dall'educazione religiosa e nelle paure di un giovane che a 20 anni deve affrontare una vita di cui non conosce i possibili risvolti. La collaborazione con il Collettivo Autonomo Musicisti di Bologna lo porterà però a registrare il vero primo album, il cui risultato corrisponderà alle sue intenzioni vere, senza direttori d'orchestra e soprattutto senza arrangiatori. E la canzone che ne darà il lusso

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: www.studioradio.it, The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20:03.
3: Nel cuore della musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non ho cambiato neppure la sigla e poco cambia, se non il fatto che è una nuova stagione di Tracce che si apre 2026-2027. Ugo Buizza con voi, spero mi riconosciate, e se siete invece delle nuove ascoltatrici, dei nuovi ascoltatori, sappiate che vi attendono 2 ore in mia compagnia di buona musica, almeno così la ritengo io, e spero sia davvero in questa maniera. Manco dallo scorso mese di giugno, c'è stata la pausa estiva e quindi direi che la ripresa è ricca di tante novità che sono uscite in questi mesi, quindi oggi saranno veramente tantissime le cose nuove che vi farò ascoltare e spero che la cosa vi piaccia. Bene, spero siate tutti bene, tutte bene, e direi che, come amo dire io, parlare serve a poco. La stagione si preannuncia ricchissima. Per esempio la DMR ha tantissimi concerti in programma e insomma tanta musica, ed è bellissimo cucinarla anche per voi. E allora direi di cominciare subito alla grande con una riproposizione di un vecchissimo lavoro bellissimo del gruppo di Mike Scott irlandese. Sono gli Waterboys, ritorna con un triplo vinile, un doppio CD che si chiama Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Sono infatti le registrazioni dello storico album The Fisherman Blues. E iniziamo con questa versione soul di Too Close to Heaven, perché voi siete vicini al paradiso? Io no, però perché no? Siete su Tracce.

L'album The Fisherman Blues uscì originariamente nel 1988, erano già uscite delle altre ristampe, questa spero sia quella definitiva, comunque molto molto interessante, e contiene anche questa versione soul di Too Close to Heaven da parte di Mike Scott, da parte di Waterboys. Abbiamo iniziato quindi la nuova stagione di Tracce con un vecchio amico, visto che tante volte è stato presente all'interno di questo mio programma. Un'altra novità invece per un personaggio che viene dallo stato del Mississippi è molto particolare. Lui si chiama Eli Paperboy Reed e ha pubblicato in questi giorni Getting There, un nuovo album prodotto tra l'altro da Swamp Dog, e come al solito è una miscela fantastica di R&B, di soul, di musica davvero senza barriere. E allora questa è Everyone's in a While. We are Eli Paperboy.

Every Once in a While, per quanto riguarda Hayley Pepperboy Reid, questo suo nuovo lavoro che ripete l'atmosfera degli album precedenti con questa musica che sembra uscire dagli anni 60. Lui è un innamorato di quel genere, innamorato anche di gente come Dan Penn, e Dan Penn è citato anche nel nuovo disco che, vi dico subito, è meraviglioso. È il ritorno dopo 15 anni dall'ultimo lavoro di Buddy Miller. Buddy Miller è uno dei miei preferiti e mi piace tantissimo. Nel 2011 aveva pubblicato The Majestic Silver Strings, che era bellissimo, e invece nel 2026 ritorna con l'album omonimo. Dal Mississippi all'Ohio con Buddy Miller, il brano che ho scelto è As Long As I Have You, e vi dico subito che l'album è infarcito di ospiti importanti. Ci sono infatti lo stesso Dan Penn che ho citato prima, Sean Colvin, Jim Lauderdale, Warren Treaty, che è un gruppo, un duo che dopo vi farò magari anche ascoltare, Liam Womack, Emmylou Harris, Larry Campbell, Teresa Williams, insomma ospiti davvero di rilievo per un album bellissimo. Buon ascolto.

As Long Have You, Buddy Miller, che vi farò ascoltare anche nel corso delle prossime puntate di Tracce, con questo suo nuovo album che è uscito proprio in questi giorni e che io trovo davvero bellissimo, e l'ho già inserito nella mia personale classifica, se può aver valore, dei migliori album dell'anno. E citavo prima Warren Treaty, che sono ospiti di Buddy Miller, e Warren Treaty nel mese di luglio avevano pubblicato un nuovo lavoro che si chiamava The Story of Michael and Tanya. Loro infatti sono Michael Trotter e Tanya Trotter, è un gruppo che negli Stati Uniti davvero ha un successo pazzesco e unisce qualità, quantità, e quando accade non è nulla di negativo, assolutamente. E allora da questo loro ultimo lavoro, Warren Treaty, Don't Say Goodbye.

Say Goodbye, la coppia anche nella vita Warren Treaty, che ci riporta atmosfere da anni 70, da questo genere elegantissimo, questo soul un po' Philadelphia, è molto molto molto molto carino. Ritorna anche Jesper Lindahl per la seconda volta nel 2026, ci sta viziando questo artista svedese ormai naturalizzato americano. Dopo l'album pubblicato nei primi mesi del 2026, dedicato e inciso ai famosi Muscle Shoals, e con la musica contenuta del genere Muscle Shoals, ritorna un paio di mesi fa con questo album invece registrato a Memphis negli Royal Studios. Infatti l'album si chiama Royal. Una serie di cover molto interessanti, questa forse è la più banale, ma la canzone mi piace talmente tanto che ve la ripropongo. È la versione particolare di Jesper Lindahl di un classico di Tony Joe White, ovvero Rainy Night in Georgia.

È corretto che io abbia sbagliato il brano. È bello della diretta. Quella che ti ascoltato le note di I Can Stand the Rain di Ann Peebles. Questa è Rainy Night in Georgia.

Beh, come dicevo, non aggiunge nulla di più al era difficile poi aggiungere, anzi forse meglio così, alla versione bellissima originale di Tony Joe White. Io ricordo una splendida versione anche di una dimenticata, troppo dimenticata, Randy Crawford, l'aveva cantata benissimo, ma tanti altri. Era Jasper Lindell con Royal, dagli studi di Memphis, dove è stato registrato l'album, che contiene tra le altre cover anche questa di Tony Joe White. Un duo invece che viene dall'Australia, da una spiaggia a nord di Sydney, e si chiamano Angus e Julia Stone, anche loro un nuovo album. La puntata di oggi è infarcita di novità, ve l'avevo già detto, anche perché essendo quella inaugurale della nuova stagione e dopo una pausa lunga di qualche mese è chiaro che le novità sono inarretrato. Questa è una canzone che si chiama come il titolo, che dà il titolo anche all'album, è Karaoke Bar, e loro sono Angus e Julia Stone.

Angus and Julia Stone ritornano con Karaoke Bar, questo nuovo lavoro piuttosto interessante, non è nulla di eclatante, però doveroso anche farvelo ascoltare. E facciamo un giro del mondo, dall'Australia di Angus and Julia Stone invece al Canada, di un gruppo che amo la follia, guidati da una voce fantastica che è quella di Megan Parnell. Loro si chiamano Bywater Call, ritornano con Broken Souvenirs, un nuovo lavoro che non delude le aspettative. Vi faccio ascoltare questo brano, che potrebbe essere cantato anche da Amy Winehouse, per intenderci. Si chiama No One Else, dal Canada, signori e signore, questi sono i Bywater Call.

No One Else, loro erano Bywater Call, spero vi sia piaciuta. E anche questo è un album molto bello che si chiama Broken Souvenirs, e un album su cui ritornerò perché davvero ci sono tanti tanti brani bellissimi. Purtroppo ultimamente sono tanti gli artisti invece che ci lasciano, che scompaiono, e purtroppo anche in giovane età. È il caso di Cassandra Wilson. Lei viene dallo stato del Mississippi, è morta il 1 settembre del 2026, lasciando un grande vuoto, perché secondo me era una cantante splendida, non solo jazz, è una di quelle che rompeva i generi e era al di sopra di ogni genere. Allora io vi omaggio, faccio un doppio omaggio in realtà: Cassandra Wilson insieme a un altro chitarrista scomparso che era Pat Martino, lui veniva invece da Philadelphia, e insieme avevano registrato un album molto interessante, una canzone in particolare di Joni Mitchell che non ha bisogno senz'altro di presentazioni. Questa è Pot Size Now, la chitarra di Pat Martino e la splendida voce di Cassandra Wilson, che ricordo.

Beh, insomma, classe non è acqua, bravissimo davvero. A costo di essere banale, bisogna sottolineare che Kev Moore riesce a creare questa atmosfera lui con la sua magica chitarra. E questa era Every Step of the Way da Breakdown, che è il suo nuovo album. Bene, questa invece è un'altra novità per una grandissima cantante americana minore, se vogliamo, avvicinata più volte a Bonnie Raitt, per esempio, come tipologia di musica e anche un po' come voce. Ruthie Foster ritorna con Just Say Yes. Il nuovo album contiene questo Come On Up e ve lo regalo, è un'altra delle novità del programma di oggi, che è il primo programma della nuova stagione 2026 di Tracce.

Ruthie Foster, voce incredibile, bellissima, questo suo nuovo album non aggiunge nulla di nuovo rispetto agli album precedenti, ma si fa ascoltare molto volentieri. Una mezza delusione, invece, ve lo confesso, me l'ha prodotta il nuovo lavoro della creatura di Bryn Howard, che io stimo tantissimo, ovvero gli Alabama Shakes, che ritornano nel 2026 con questo I Must Be Dreaming, nuovo album. La stampa inglese ne aveva parlato benissimo, addirittura è uno dei dischi del mese di Mojo. Francamente non mi sembra questo grande capolavoro, soprattutto perché da questa band mi aspetto sempre molto. C'è un po' di osservazione sul mondo, sull'America, sull'aspetto sociale contro la guerra, eccetera, eccetera, però musicalmente lo trovo così abbastanza poco riuscito, ecco, diciamo. Questa è una delle canzoni più belle però di questo nuovo lavoro degli Alabama Shakes, questa è American Dream.

Alabama Shakes, questo nuovo album contiene questa American Dream, che è una delle tracce migliori di questo un po' deludente, lo ripeto, I Must Be Dreaming, almeno questo è per i miei gusti, poi ditemi voi, potete commentare. Siamo quasi in chiusura, mancano 10 minuti più o meno alla fine della puntata odierna di Tracce, che prosegue con un altro omaggio di un artista che purtroppo anche lei ci ha lasciato il 28 agosto scorso, Dolly Parton. Questa è Just Because I'm a Woman, è una delle sue canzoni più belle, e ricordiamocela perché Dolly era veramente una cantante fantastica, è una grande donna.

Ebbè, Dolly Parton, Just Because I'm a Woman, per ricordarci di lei, che non è solo Jolene, album Cotton Many Colors, per esempio, è uno degli album più belli degli anni 70. Bene, da una voce femminile all'altra, questo invece è un caso un po' particolare, una cantante che viene dal Sussex, quindi è inglese, ed è da più di 40 anni che calca i palcoscenici, si dice, e incise anche degli album con un gruppo che si chiamava Foggy Cry. Anch'io non li conoscevo, sono andato a cercarmi queste note. Lei si fa chiamare Sophie Moore, che in realtà è un nome d'arte, il suo vero nome è Sophie Emma O'Neill, per la precisione. Il suo nuovo lavoro, molto interessante a chi piace la musica di gran classe, d'atmosfera particolare, si chiama Trouble in Mind, e io vi faccio ascoltare questa Down the Road. Mi piace scoprire queste cantanti non giovanissime che esordiscono con delle musiche che non sono assolutamente niente di nuovo, ma che però dimostrano una grandissima passione, che è la cosa più importante e fondamentale. Sophie Moore, Down the Road.

Down the Road, praticamente l'ultimo brano di oggi di Tracce. Sulla musica di Down the Road Ugo Buizza vi saluta, vi rimanda alla prossima settimana per altre due ore di Tracce. Spero che la prima puntata della stagione, Ho rotto il ghiaccio, sia stata di vostro gradimento. Care signore e cari signori, vi auguro una buonissima giornata. Un abbraccio da Ugo Buizza e dal suo Tracce.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai... A settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: We play the best classics, more than you can imagine.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente anche quest'oggi, che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

E partiamo immediatamente in questa puntata perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete. Mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa? I tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California, ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri, le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce le insidie del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendoli tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio o di un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso, beh, serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo.

bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, si è arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già, insomma, un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però, Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di, quindi, vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4 risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.

quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI e la Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti. Attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi bot, le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText, WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli, i nomi degli autori, gli avvisi relativi al copyright. Seattle Times e Newsday affermano che non può essere applicata la dottrina del fair use, in quanto i contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale non sono trasformativi, ma esattamente una riproduzione quasi esatta, la stessa degli articoli originali. E di fatto, ecco, come dire di no, OpenAI e Microsoft avrebbero quindi violato il Copyright Act, il Digital Millennium Copyright Act e il Landman Act, oltre a varie leggi statali. Nel caso di ChatGPT vengono anche fornite risposte con delle notizie falsamente attribuite ai due quotidiani, o insomma il fenomeno cosiddetto delle allucinazioni. C'è un portavoce comunque di OpenAI che ha detto che i modelli vengono addestrati con dati disponibili pubblicamente basati su fair use, come riporta anche GQ. Seattle Times e Newsday quindi avrebbero denunciato due loro finanziatori, OpenAI e Microsoft, che hanno versato comunque 10 milioni di dollari per progetti presentati da questi due editori.

Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa 2 mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di

Ebbene sì amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, sapete benissimo che noi ritorneremo come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio, vi aspetto alla solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.